sa goluna trezza l'orma paraula. Ta sa ta sa goluna trezza l'orma paraula. Ta sa ta sa goluna trezza l'orma paraula.